0: Hercules Spock. Poi ora salverò so qualche. E mi sono l'aere si può non già far mai. Poi va caltato qui ho poca puto a lei. Proprio a lei si può non già far mai.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.